Ntotete kutakunaka, te ugusa na, tehna domi sotaina, ai te di kwarasin di ama ki.

motse segametsi ke le mosetsana wa mabedi senkile le matlhomahibi tlhokwana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motse gape le fare ke sale ke go tlhomile letlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le bua go tlhabatsa.